non caprai quei pennacchi, non caprai quel cappello, non caprai quella chioma, non caprai quell'aria brillante. Non andrai farfallone amoroso.